0: ilami inyuako kachel kedwai cha machalo namba abiro abiro angwana chel abiro rio abich bichel abichel unyue ramago ina namba airtel mati not abiro angwana bich ria angwen dekaboro aboro abungwen tiki kwach melega miro ni jol risu kristi kuni machalo ruwa tikila lari miro duwa kufochpilo kpala bama iwinyum miro bina moku chaden moni Kamegi, Wabiru Ate Line Chima Megwa, me studio Rap FM. Hello.
1: Hello.
0: Yes, watiga locking a kikwana? Hello?
1: Hello.
0: Yes, watiga locking a kikwana?
1: Kidega to maski pajule.
0: Kidega ki pajule.
1: Poe la kwa petu di dir pe udikune.
0: Oh poi matak to twelve winy nebene.
1: Amira la kwa kon like pay arakong. Yana am ka kajaru tiam chil gine.
0: Mo be chun kwiri ka chele lega tol sam kyo gom wono ngad mo fem to tol batiga lokinga
2: am ek pat ke da lega matire
0: yes
2: anta kana rabir so da mo ke kan matire wara ruwe ora pe win chale ka ikone kar lega
0: o poi matak to tol dana magiki rap fm melo sore wuruñu en bino ngad mo kan lan chimlan jodio Eno tabera bera ngwana chela bera ria biche biche la biche la rapa. Hello. Wow. Pay beeping kai wai beeping pa go chima duwa kuchin borre. Kwa nyumari chima mega kai goi radio. Wea kwa nyua kachel kwede ilo kpala ba mai winyo. Tuara bera tiki kwa chmelega. Onyo itika miro miyo chaden. Hello rapa.
3: Hello.
0: Eyo.
3: Madam son kilama
0: ki. Ambrose kilama iti kwana.
3: Kiki bong.
0: Iti ki bong.
3: Eh,
0: foi matak to 12 foi winyo wa.
3: Ba foi chuba.
0: Mm.
3: Anu ndak maro ye lak ti di wu ma pelar ma na da ko je mu rai rai ta ta ne kon la kwatu ne tera ko.
0: Foi to 12.
3: Ta foi ben ba.
0: All right. Okay. Kakare lan jodiu en kiman yus rapa. Yo. Tango.
4: Tango.
0: Tango. Tango. Tango. Tango.
4: Tango. Tango. Tango. Me da fuera cuatro. Y ergo te llevo por ahí. Anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda,
0: anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda,
4: anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda,
0: anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda,